poi gli absogna, mebbi boutique e pandellogna, che cazzo strasci murmurisi, amici casso ta pepogna, cazzo spernai ap ti platia, sto chioschi vrischi ti Maria, chi vio mazi pia sinechizu, e no apota caffeinia.

0: Ho bisogno di danaro, poco poco può bastar. A tua figlia che mi ama, un bel regalo voglio far.
1: Non tengo soldi, non tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. Non tengo soldi, non tengo

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, e il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.